Poptones, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savioli.

Ben ritrovati a tutti, siamo in diretta per Radio Città Fujiko 103 e 100, le 21.03 di venerdì 5 giugno, pronti per una nuova puntata di Pop Tones. Puntata la prima del mese e quindi tanta carne al fuoco perché, attenzione, partiamo... Ah sì, ovviamente ci ascoltiamo le cose uscite 40 anni fa, quindi giugno 1986... La parentesi australiana è subito all'inizio e partiamo con un altro singolo per i Die Pretty da Sydney, che anticipa il grandissimo Free Dirt che uscirà di lì a breve nel 1986. Il singolo in questione è Stone Age Cinderella e noi ce la

Rimaniamo a Sydney, chiudiamo la parentesi australiana con i Bamboos. Questo è il loro 7 pollici di esordio e si intitola Virginia Citadel.

Dai Date with Elvis esce anche questo 12 pollici, che nell'album poi apre la side B, si intitola Kiss My Ass, che poi è un'imprecazione, diciamo, un po' taroccata. Particolarità, insieme a Lux Interior qui canta anche poi John Ivy, cosa abbastanza

My Head, The Cramps, e passiamo dalla West Coast a New York con i Cry Falls, unico album per loro su Midnight, album omonimo, e questo è il pezzo che apre la raccolta ed è uscito anche su singolo, Bitter Heart, The Cry Falls.

Rimaniamo a New York. Abbiamo l'esordio di questo grandissimo quartetto chiamato Optic Nerve. Prima si chiamavano Bohemian Bedrocks e prendevano un po' personaggi fuoriusciti appunto dalla scena, tipo Alan Portnoy e Ira Elliott dei Fastones, per dire. Uno dei primissimi esperimenti folk rock applicati al

qui si va sul super classico terzo album Out of the Grey. Torniamo nella West Coast con i Dream Syndicate. Questo è il pezzo, diciamo, più rappresentativo, forse in assoluto, dei Dream Syndicate. Compare sempre, anche per dire, nei loro bis,

I Still Send Her Flowers ad opera degli Hidden Peace, primo e unico album per questa oscurissima band di Sacramento, California. Siete sempre all'ascolto di Pop Tones, le migliori uscite di 40 anni fa, giugno 1986. Sono le 21:34 e sicuramente fra le migliori uscite ci sono i grandissimi Ronge Hands da New York, ex Other Place. Questo è un singolo tratto dall'album Learn to Wap a Dang, Black Jack.

Rimaniamo nel continente americano, ma dal Canada, Vancouver, esordio assoluto su 7 pollici per i Gruesomes, Things She Does To Me, è il retro di Jack the Ripper.

Uppsala a Bamberg in Germania, dove abbiamo un esordio per i Broken Jug, primo album William. Ci ascoltiamo la cover di Never Alone dei Five Canadians.

Ok, entriamo in Inghilterra per non uscirne più. Iniziano i Surfadelics con il primo e unico album, un mini LP su Media Burn, titolato The Surfadelics, e questa è Bad Little Girl, che apre l'intera raccolta.

secondo LP, primo vero LP dopo Laughing e dopo Happy But Twisted, che è un mini LP. Comunque loro sono i Doctor and the Medics, Laughing at the Pieces. Questa è Cattle on a Long Chain.

Il giugno 86 vede anche l'uscita di questo bellissimo singolo anticipatore dell'album, Talking with the Taxman About Poetry, ad opera di Billy Bragg. Il pezzo si intitola Levi Stubbs Tears.

celebriamo la promozione del Hull City dalla Championship alla Premier con gli House Martins. Infatti l'album uscito nel giugno dell'86 si intitola proprio London Neil Hull 4 e questa chiude la side A, Sitting on a Fence.

attenzione perché dal nord di Londra, da Manchester per la precisione, arriva l'esordio degli Happy Mondays. Questo è Freaky Dancing, primo singolo su Factory.

È pronto a partire il Kundalini Express, l'espresso dei Love and Rockets. Questo è un 12 pollici, poi la canzone apparirà anche nel secondo album Express in versione abbastanza sciugata. Love and Rockets.

siamo in chiusura e lo facciamo con l'album dei 66 Sputnik chiamato Flaunt It, che ha attirato migliaia di polemiche per vari motivi. Noi ci ascoltiamo il pezzo intitolato Teenage Thunder, che chiude questa puntata di Pop Tones. Non ci sentiremo per diverso tempo, perché Pop Tones si prende 2 settimane di vacanza, e quindi la prossima puntata in diretta sarà venerdì 26 giugno. Io vi auguro una buona serata, un buon weekend, un buon proseguimento, e vi lascio con Teenage Thunder dei 66 Sputnik. Ciao! This is, this is...